biara wo wo e pese me di asem ba ko petu adwini so sori anopa ne so pe be bia sori nyankopa anopa bus ti osof wo from Reverend Joshua Kaswasa makachi ebe damasi leta.